0: tutti questi lo Gangnam.
1: E sti lo Gangnam, tu, tutti questi lo Gangnam. E sti lo Gangnam, tu.